0: Estatuto. Un passo avanti.
1: Ehi tu! Guarda qui! Senti gli statuto! Beccati questo!